cantato le voci dei morti e risuscitato gli ideali degli emarginati e gli spettatori s'erano indignati. È lontano il tempo del 65, con le chitarre a forma di fucile, i ritmi veloci, problemi precoci, e il 66 con l'invasione del grande teatro, spettacolo mimato e cantato, e il 67 di preparazione, e il 68 con l'esplosione, contessa le lotte.

serpeggia nell'aria con un certo mistero. Le voci sono molte, non è proprio un segreto. La gente ne parla a bassa voce, la notizia si diffonde piano per tutta Milano. La gente ha paura, comincia a diffidare, si chiude nelle case. Uno

ha un certo scalpore, anche in provincia si muore, la peste si diffonde ad agio, poi cresce e si parla di contagio, c'è il sospetto che sia un focolaio.

sono cose normali. Si fotografano i cadaveri, non fa neanche più schifo. Ci si lava, ci si pettina, si esce, si va al bar, si scansano i cadaveri, non ci fai più caso. Ci si abitua così presto, in fondo ne muoiono tanti anche al weekend di Ferragosto.

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca di storia.

che si appronta per noi, per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

inventi una strada solitaria, una strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze.